0: chimico, ma per tuo pianto un oceano pacifico, mi sto mettendo in ridicolo.
1: Ma volevo dirti,
0: se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai. I tuoi occhi blu ostri sono come

sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

sarebbe bello se riuscissi a mettere da parte almeno un giorno tutto questo inutile rancore e fare finta che non è successo niente, andare avanti come fanno tutte le persone. Se potessi ritornare indietro a tutto quello che volevo dirti in faccia l'altro ieri, io che per te avrei spostato le montagne e i grattacieli per sognare ancora ad occhi aperti, ad occhi aperti.

possa passare. Vorrei rialzarmi ma non lo so fare. In questo fottutissimo casino, in questo fottutissimo casino, mi hai lasciata senza dire niente, senza dire neanche una parola. Divento pazza dentro il mio silenzio.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei

Fare un cammino spirituale fino a Timbuktu per non cadere in tentazioni come i Gisco Tour. Farti bastare un amore.

Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno. Eppure lo so che mi ha donato.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

facciamo progetti per questa nostra vita, che ha tanti difetti e a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe,

allegro fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure?

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Grazie. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato!

con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutto una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia, sono mille guai. Penso a Davide e Golia, io sarò Golia, tu mi uccidi. Ah, e te l'avrei lasciato fare.

risolverei problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

questo è passato, portando via il mio rispetto. Sei la persona sbagliata, nel momento è perfetto. Lo sai che passano gli anni e tu non sembri la stessa. Stretta dentro i tuoi panni, brilli solo di luce riflessa. Dicevi la mia vita non è niente di che. Ah, dimmi perché stavi bene con me. Se l'amore è vile, dovevo fuggire. Sparo ancora a pezzi a colpi di fucile. Sono

Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. Quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, ho due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai la mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

pronti per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: paradiso.
1: Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.
0: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma ro che pena, siamo sempre alle soglie.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana, i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata.
0: Ma una piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: Oh no,
0: negative.
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: ma sono nata.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: La mia risposta sei tu.
1: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più, che mania.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 10 e 6 minuti. Sono i più belli.
3: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati

ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni

Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro. Numero 10, apriamo così.

storia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Sono i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
2: Abbiamo

0: italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È Finita la Pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone Triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, È Finita la Pace.

0: con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello, do cantare a squarciagola, numero 6.

0: belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: 5 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a 2 eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. E in quarta.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3, ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Sorry.
1: No.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio, nel 1931 il regista Ettore Scola, nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne, nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
1: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
1: In partenza per New York, il volo per Ultranate. La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, Ush.

0: settimana scorsa.
1: Re canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'è la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda solo l'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo, iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Allo scoperto delle tante novità della Exclusive Dome Short in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferare dal tocco magico di Fare Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fare Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Paolo Isa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Salto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican, so Jamaican.

State ancora ondeggiando con Usual Assault in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Ridoi, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, Monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive.

0: Chart.
1: All'Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati, Jane Boys e David Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Salda Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: così.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra. E lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa! Con Kungs, clap your

Per il Balls and the Box, ecco dito nella piaga. A Sanremo è stato un vero trionfo. Terzo posto e premio di Gazzi. Alzate il volume e pronti a bailar, ragazzi. Di Balzanelli e Di Nero, l'edit version. Balls and the Box, che fastidio.

Ciao Luisa, accendete i motori, riparte lo grondo scalotto della Mount S esclusiva. Alla numero 7 riguadagna terreno in chart Gordo e Loco Loco. Tra strofe in spagnolo e ritornello in inglese. Anche in estate la ballerà tutto il paese.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto questo.

This concludes our broadcast.

0: Non ti
1: Una
0: rompere le balle, anche allora chi è che mi
1: videochiamata.
0: rompe le balle? Una videochiamata. Pronto?
2: Uè, ciao papi!
0: Uè, ciao Cipollino, come va?
2: Senti papi, per favore, mi presti il mezzo che devo salire su a curma?
0: Parla forte che non ti sento.
2: Mi presti il mezzo, per favore, che devo salire su a curma?
0: Ma che c***o ridi? Non sono mica sordo io. Te la presto, però mi raccomando, andate piano, piano.
2: Certo, papi, tranquillo, sto sotto i 180, lo sai.
0: Sì, poi di notte, mi raccomando, mettila in garage, perché sennò lì me la ciulano. Me la ciulano, me la ciulano. Ta ta ta ta ta.

bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova,

dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello.

0: È arrivata l'estate. È il momento di scongelarlo.
1: Freddino, eh?
0: Ma se siamo in estate?
1: Sì, lo so, era solo una battuta. Per rompere il ghiaccio. Anche se d'estate il ghiaccio non c'è.
0: Hai finito?
1: Ok. Quando cominciamo?
0: Subito.

0: No, no. Facciamo qualcosa che dia la carica.
1: Va bene, ragazzi, questo è un pezzo un po' vecchio. Ecco, un po' vecchio dalle mie parti.
2: Ok, ragazzi, è un pop in sol, occhio agli accordi, statemi dietro.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Fetterman mantiene il blues vivo e vegeto, chitarrista rock blues autodidatta, influenzato da Hendrix, Kenny Way Shepherd, Steve Ray Vaughan e Jimmy Page, riesce a incorporare il loro suono con passione ardente che gli è valsa poi così il soprannome di The Boss of the Blues. Jeff mescola il suono del rock and roll, del blues, il suono della Motown, del funk, plasmandoli perfettamente. Questa è la cover di un vecchio brano di Jimi Hendrix per voi qui a Me and Blues, Jeff F.

chitarrista molto importante è stato Jeff Haley, che nasce a Toronto, in Canada, nel 1966 e viene subito adottato da una famiglia residente nel West End della città. A 8 mesi gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo colpisce agli occhi e gli causa la perdita della vista. Da bambino acquisisce altre sensibilità, però, e a soli 3 anni comincia a suonare la chitarra con quello stile suo unico, tenendola piatta sulle ginocchia. Direi un enfant prodige con la strada tutta spianata. Si sente la sua mancanza. It's the last time, Jeff Haley.

volta, tanti anni fa, quando esistevano gli After Hours e vivevamo in un orario fuori dal normale, After Hours. Mi gustaría vivir toda la vida in After Hour. ¿Cómo se vive in After Hour?

0: Ciao a tutti, nuova puntata di Next Level. Il mondo e con tutta l'elite si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e Mila.
1: Salve.
0: Oggi tante belle novità, soprattutto dal mondo della

0: cazzo sei tu?
1: Che cazzo sono io?
2: Fabio Borrello, Top DJ.
1: Io non sono un povero pezzo di merda, io sono meglio di tutti voi. Io imparo meglio di voi, ragiono meglio di voi e filosofeggio pure meglio di voi. E tu

Ti diciamo chi ti porta a casa. Stati uniti per la pazienza. Non è buona per la conseguenza. Per i tuoi saveri nei bussi.

0: La Bocca si trova a Roma in via Giorgio De Chirico, quindi vi aspettiamo per cena, Fabio Amoroso, DJ Franceschino, live DJ set per questa party incredibile. Via Giorgio De Chirico 134, La Bocca. Non perdetelo perché ci sarà da ballare. Venerdì 8 maggio, il dopo cena della capitale. Arriva questo treno che ormai tutti mi stanno scoperzando perché continuano
1: Roma, get the fuck,
0: ad uscire singoli di grossi DJ producer con lo stesso esempio. Il mio però, uno dei primi, quindi quel primo in assoluto, quello di Fab Dynamics, si chiama Roma Get a Fuck. Naturalmente su Overtracks.
1: Roma

0: i suoi studi.
1: Fabio Amoroso DJ
0: ha avuto una parte predominante nella realizzazione di questo progetto.
2: Next Level
3: sarà la prova più importante.
4: Ad un livello superiore.
5: Unisciti a noi.
3: Mostrami chi sei.
6: Wi-Fi

0: first in track only. Con la voce di Michael Eno, si chiama Stunner. Questo è Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. E tutte le tracce di Fabio Amoroso, lo sapete, le trovate anche sulle piattaforme di streaming, le più grandi che ci sono in circolazione, come iTunes, come Spotify e come Amazon. Ma c'è anche Beatport. Arriva un'altra bomba del mondo della tech house, dal top 100 di Beatport: Polish e Hills, Affection.
1: I don't do affection, 'cause you have no respect.

0: Questo era un lavoro che ho ottenuto, ma prima era di qualcun altro. Una tragedia.
1: Lo sapete come si chiama?
2: No, come si chiama?
3: Next Level, ad un livello superiore, con Fabio Amoroso e Mila.
4: Quindi siete una squadretta delle medie contro i New York Yankees. La vostra è solo una mediocre sottomarca di generica cola. Invece la mia è Coca-Cola vera.

Live. I remix di Fabio Amoroso li trovate anche su YouTube, oltre che su Bandcamp.com, dove potete scaricare l'alta qualità HQ. Però dovete cercare il profilo di Diablo Mix e lì avrete accesso su Diablo Mix, sul profilo di Diablo Mix, a tutte le tracce che remix Fabio Amoroso. Soprattutto potete scaricare il WAV, per non prenderci. Arriva Crazy Town e Breezy.

Questo era Jordan con Bash Baby, Strong Rhyme. Adesso però voglio introdurre una di quelle tracce che veramente mi rendono orgoglioso di presentare questo genere musicale, la Tech House, perché finalmente ho ricevuto per mail, per promozione, un'incredibile bomba realizzata da DJ producer italiani, da DJ top italiani, che guarda caso sono anche miei amici. La nuova bomba Ascendia, prodotta da Danilo Secri, Matteo Botteghi e Alex Nocera. Gin Tonic.

della Boca in via Giorgio De Chirico a Roma per il dopo cena, formato e mixato da Fabio Amoroso e DJ Franceschino. Vi aspettiamo in via Giorgio De Chirico 134, non mancate, perché ci sarà da ballare la Boca e il dopo cena romano, più forte, più ballabile della capitale. Arriva il nuovo di Sid, nuovo di

0: niente male, dico. Ricevuto.
1: Potenziamento! Mi prendi per il culo, non hai poteri!
2: Ad un livello superiore.

Magazine, che trovate già in distribuzione da qualche mese in tutti i negozi on the road e in tutte le piattaforme di streaming. Si chiama Curcuma, sempre su Overtrax naturalmente, che è la mia label, alla quale, se siete ascoltatori del Next Level, sapete che potete inviare le vostre promo. Vi do il contatto telefonico perché ricevo messaggi solo su WhatsApp: 339 8594 059. Arriva Tini Chesler, The

displacement.

Ellen Fountain, Party Rock Anthem, vecchia hit riproposta qui in Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore. Perché lo sapete, noi suoniamo anche anni 90 e 2000, ma sempre in versione cocktail, remix, energia, perché ci teniamo a portare avanti il sound delle vecchie hit, a farvi ballare con qualcosa di nuovo, ma che flashback dal passato. Io sono Fabio Veloso e questo è Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore, come quella di Salvo Vinci, per sempre sì, la numero uno di Sanremo, remixata da me, qui su Next Level, che naturalmente trovate anche su YouTube e su Bandcamp.com, sul profilo di Diabolus.

0: sono lei. Radio Studio Play.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti a

la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del

svegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbaglia.

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente. E mi è tornato in mente che non avevamo niente, nelle tasche solamente le mie mani fredde, qualche sogno infranto e le sigarette.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

sempre il sole sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera. Su quello scoglio in maggio è nato un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa.

coglio ed eri tu. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera.

0: Great job, everyone.
1: Do it. That was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
1: Where's the giant disco ball?
0: We need that.
3: Cut. Mi mettono per spalta a pigliare acqua e vino come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini gelere, perché sta fa silenzio. E c'è rignuto tra stadio, lindo tempo che adorigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama gelere, mi chiama. Perché se lo ha

29.30. Tengo non so che compagno che si apre una sentenza l'anno sui 29.30. Non mi guarda tu, ne tengo luce, ma rotto, sta bacca troppo rossa, tengo pura scialuppa. Insomma, cagnato, mango roppo, ma loppo, perché sto quando tra si fanno stop.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

bevamo contro voglia liquore al sambuco, e io mettevo troppa salsa agrodolce sui nudo, e coprivamo coi calzini l'allarme antifumo. Stanza singola numero 2, e passavamo le giornate a mangiare sul letto, e dormivamo stesi in mezzo a briciole di Kellogg's, noi sotto i raggi di un ombrello piegato da

della tua vita, illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri, gettala nel mare.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.